0: Vrijeme je za domaću Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grampolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: U subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dani komina, pure i bronzina. Jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i doživite stoljetnu tradiciju.
3: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia. Yeah.

La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

reci da birrare tu la stessa del raggio a cui attiro mi condetti la mia missa e le darci a radio TV di danaccio ma se vuoi le scempre che te trevi in scronanza e paura di empatia se te reci che abiti la vita moia e avvisati tra li bacio i caratti lo snoia tu a distanza che voglio da nevi di nico sacco io tronosi a di io tu venico.